Chi vuol fare il passo più lungo che la gamba sbrega il cavalotto? La pura e sacrosanta verità. Con questo proverbio scominciamo la programmazione della giornata di Encoi, la prima domenica del mese giugno. Dopo una settimana di piova, baruffe del tempo che il gafato strassini via per questo grande mondo di Dio, ancora avremo almeno una buona giornata e siamo noi altri qua fino al mese di per stare insieme con voi altri in questa ora italiana per portarvi non solo che la parola italiana ma anche le musiche del nostro folcloro italiano regionale. Allora, per tutti voi altri che siete nell'ascolto della Radio Integration FM qua del paese di Marques de Souza e anche a tutti quei che ne ascolta verso l'internet ante a Radio Cultural, la Radio Italian Brasil, il nostro vero e piaceroso buongiorno! È con piacere che sempre arriviamo qua alla domenica per stare insieme con voi altri dalle 11 fino al mesdì. E così si può allora riscattare, diffondere e perché anche non dire mantenere tutta la nostra tradizione italiana, che come sempre parlo, la si assomiglia a tante delle altre origini e che i nostri antenati migranti si avvenissero qua al Brasile per fare la sua sognata America. Allora andiamo avanti ancora con la nostra programmazione, dove che vi parleremo un poco di una cosa che oramai si fa sentire, che è il freddo. Domenica passata vi ho parlato del freddo, ma ancora torniamo a parlare un'altra volta, perché cosa va rento il mese giugno, scomincia nel calendario l'inverno. L'inverno con tutte le sue qualità e preziosità anche che ha e che a tanti che gusta, però a me, come quel che parla, non mi piace mia. Ma far che? Il mondo è proprio così, allora noi altri andiamo avanti. E anche in tanti posti ancora isedio far festa, perché arriva il mese giugno che è sempre arquanti santi che è padroni e anche santoli di tanti capitei chiese qua in la nostra regione. E in questa settimana una tosa scapola con che ho parlato mi ha detto che la ha fatto una preghiera a Sant'Antonio per vedere se la se chiapea un moroso e la mi ha detto che la ha idea che la ha sbagliata del santo e che la ha prega a San Giorgio. Perché scherzare fa ben alla vita, così si ride e così ride se para avanti la vita e la resta più piacerosa. Allora, per scominciare la programmazione della giornata d'encoi, vi porto de immediato la buona e bella musica italiana regionale. Andiamo avanti, mai paura finché la dura.

i Pedocci Zè Cristiani, i Puldi i Zè dei Cani. Questo è un altro proverbio del nostro folcloro italiano. Come go per la prima che avevamo bio una settimana con tanta piova che ha fatto strassinare via par de qua e par de là, segnal che siamo di arrivare ante l'inverno. E per scherzare un poco all'ora di questo che siamo di a parlare, vi porto adesso perché adesso nel 21 giugno comincia la stagione dell'inverno. E vi porto qua una poesia dell'Elvino João Sartori, poeta e maestro della città di Ivoti, Rio Grande do Sul, che parla sopra l'inverno. E dice: ai primi giorni di maio il freddo si fa sentir, il sole perde il coraio, le vigne le va a dormir. E pian pian arriva l'inverno, bisogna tirarsi rento, il è più forte che il cerno, il ga la scuria del vento. Se il vien con le veste bianche del sud del continente, ingella l'acqua del tanque, coppa bestie, coppa gente. Drina, neve in quantità, fa microbi crepar fuor, fa un vecchio malciapà, perder forza e color. La freddezza galso mal, anche il bene sa mostrar. Mena gente in te l'ospedal, fa la terra riposar. Il freddo nessun lo magna, senza balini rabalta. I generai de campagna con l'ambizione sempre alta. Così d'inverno si impara la vera e grande lezione. Che vuol per arrivar sull'ara viver le quattro stagioni. L'è cosita o no? Allora, come sempre vi dico, per vedere scambiare le stagioni del tempo, mai, come diceva il menono, mai, mai desmentegarsi di tirare il fia. Perché chi si desmentega di tirare il fia, il va dell'altra banda, e mi son sicuro, e non ho mia pressia di andare via di quell'altra banda, perché son sicuro che il meglio posto per star è ancora qua. Allora, vuoi dire anche a voi altri, non stemia perdere la tramontana e non stemia desmentegarvi di tirare il fia, sia primavera, istà, autunno o inverno. Bellezza pura, allora saluto a tutti quanti che sono nell'ascolto della nostra programmazione italiana e che isè a questo momento driu laurar qua in tia nostra regione. E par quello, per fare la vostra domenica mattina più allegra e più piacerosa, le porto un'altra volta la bella e buona musica italiana.

per mantenere la tradizione, per diffondere la cultura italiana, per incentivare la lingua dei nostri antenati e per portare a tutti gli ascoltatori qua la bella e buona musica italiana regionale.

vignaio del vin. Andiamo tutti al vignal. Mi, la parona, i fioi, il nonno e la nonna. L'è tempo di bruscar, parecciar e ligar le vigne. Andiamo alla mattina buon'ora, ancora avanti sciari del dì. Però mai le scomisse a buttar, driomai le se mette a fiorir. Metter fuori i graspetti, pieni colmi di granetti. La ua del tardi se taglia prima, par ultima la buon'oriva, pa scamparghe della brina, che fine a settembre la gheriva, l'attendemo finché le maura. Ua bianca, ua nera, laurando con bravura, da mattina alla sera, fin la ora di avendima, perché una bella safra si stima, dicembre, gennaio e febbraio, la ua se madurisse, l'è tempo di fare il vin, intanto che se la tira giù, se la magna a sbrancati, tante spansate da gusto, cos'è schioppa il graspo pisan, cos'è la cura gran par gran, e il vin se tien bon tutto l'anno. La schissemo coi pie e con le mani, l'è questo il vin che bevem, con prudenza el ne fa ben, senza un stinto

tre robe che non se può sconderle: l'amore, la tosse e la panza. Un altro proverbio del nostro folcloro italiano, e sapè che l'è la pura e sacrosanta verità. I proverbi, nella sua semplicità delle sue parole, gli porta tanto conoscimento, e così se ferma per pensare, se può dire che l'è una grande verità. Ma son Drio qua che mi ricordo adesso, perché vengo a portare prima la poesia dell'inverno, e mi ricordo adesso di una cosa che si fea stiana in Drio, e che ancora quasi non si vede mia pi. Due cose che vuoi menzionare qua. La prima è che vuoi menzionare qua che corride alla stagione dell'inverno, due cose si andava a fare. La prima era che si andava a tagliare le rame della mandioca, dell'aipin, e perché non le si brusesse con la brina, si fea un buso in te a terra, e se le urtea l'arento e se le squerzea, o anche se le portea rento una baracca che si gavea in te a rossa, o anche altre volte se le urtea in te a terra, parsora de arquanti rami de piante, e se ghe urtea parsora anche passo elefante o altre scapuere che gavea le foglie che durea un certo tempo, e anche delle volte se butea parsora anche qualche sbadilada de terra. E questo l'era per tenerle perché non le ciapessa mia il freddo e della brina dell'inverno che veniva, e così da far con che te avesse per piantare ante la raccolta seguente. E un'altra cosa anche che si fea era andare a tagliare le cime della canna di sucro, le cime della canna di sucro che si dea di mangiare alle bestie, e con la canna di sucro dopo si portava a casa e se le mazzenea ante il torcio, e con la guarapa che veniva fuori si fea rapadure, sucro, anche se doperea per far marmellata, perché si urtea rento altre cose come sucche, l'arance, patate e così via. E questo mi fa tornare nel tempo che si ricorda di tutto questo che si fea. Con l'idea che ai giorni d'incoi non si vede mia con tanta facilità gente a fare questi mestieri. Ma per non tirare la massa lunga e noiar a voi altri tutti che se devo ascoltarmi, vi porto un'altra volta la bella e buona musica.

La pazienza è un rimedio per tutte le magagne. Con questo proverbio allora arriviamo per finire questa nostra programmazione della giornata d'encoi della prima domenica del mese giugno. E come abbiamo fatto il nostro appuntamento, allora voi vanti andar via a portare gli auguri a tutti quanti che è di compleanno in questa giornata, in questa domenica, desiderando salute, pace e felicità. Che il Signor Dio el ve benedissa, ma guardate far pulito per essere meritosi di ciappar, di guadagnare questa benedizione. Allora, per voi altri, vi porto gli auguri del programma.

Va bene, allora, vanti andar via, voi anche qua ricordar di rimettere un vero strucon de man, desiderare una buona giornata a tutti quei che sè sulle per le montagne, su quasi anche per i piani, a tutti quei che sè driu laurare in questa domenica mattina, non solo a casa a prontare il disnar, ma anche che tanta gente che lavora lì nel mercato, tanti anche che sè in giro per le strade, e in una maniera speciale a tutti quei che sè driu laurare quanto l'ospedale, e anche a tutti quei che sè malati, vuoi desiderare una buona giornata e anche una buona settimana recuperandosi delle malattie, delle male grazie che gavè. Se Dio vuol, domenica che ven, demo catarse qua un'altra volta per portarvi una ora allegra, piacerosa, e così riscattare e mantenere il nostro parlare italiano. Allora vi dico a rivedersi e spero trovarvi ancora domenica che ven alle 11 per restare insieme un'altra volta fino al mesdì. Buona settimana!

storie, frottole, conti e racconti per ricordare la storia della vita dei nostri antenati. Ascolte qua, così ai giovani d'ancoi se li fa comprendere la epopea dei poveri contadini italiani che vivevano in Brasile in cerca del

per mantenere le tradizioni, per diffondere la cultura veneta, per incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.